0: so viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto.
1: Eri piccola così, Fred Buscaglione.
0: Piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette.
2: Iliti 14, AM 1260, marcando el camino de la difusión enterriana. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. Iliti 14, tu radio.
3: Música y músicos entrerrianos. El archivo de canciones de LT14. LT14 Nacional Paraná, revalorizando nuestra identidad, nuestra cultura.